0: Amiga Flower, tu cielo cartiti, day, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta.
1: Vols dedicar aquella cançó que fa tanta rabieta al teu ex?
2: Amb l'Enric Font
1: a RAC 105.
3: Si hi ha una festa vols triomfar,
4: claro,
3: porta l'Enric Font i tothom ballarà.
5: Toma!
1: I dona-li tonyina, tonyina,